Da farko zan fara karanto wasiƙar da ta fito daga Abba Hilu Marcelo dan gudun hijira daga jihar Difa. Yace ina so ku bani dama domin nayi kira ga shugabannin kasashen Najeriya da Niger da Kamaru da kuma Chadi da su dunkule waje daya domin yaki da ta'addanci dare da rana domin kawo mana zaman lafiya a wannan yanki namu. Saboda zaman lafiya ta yi karanci a wannan yankuna, Allah dai ya kyauta.